0: con
1: tra
2: ban
3: da
4: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
2: tra ban
3: da
0: con
2: tra
1: bon
3: da
1: tra
3: ban
1: da.
3: Con. Tra. Bon.
1: Da.
3: Con. Tra. Bon. Da.